il lumi centauro, il mare, il India otarilvo, il vature fifero e il terriva lesse, il mare, il India.